0: sur RCF Corsica, la joie se partage.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Utre a ostu, a vesta universali, prega a Santa Lidia. Qual è Santa Lidia? Santa Lidia campava a Filippa, in Mezzo Oriente, e vendia a tela impurpurata, tela cara, tela riservata ai ricchi e agli imperatori. Veniva da Grecia e si era installata a Filippa, porto do mare Egeano, poso commercio di tela di purpura. E qua che da scontrò a San Paolo e a San Luca. E questa è citata e nata degli apostoli. Stete in dededa, se volete che considerammi come una serva di Dio, gli disse, finita stande me. Sta santa, che era pagana e che si era avvicinata ad avere Iudea, fu convertita a Cristo per San Paolo, quando du passò, dunque a Filippo in Macedonia, la colse in casa sua, Edo, San Luca, Silas, e si pensa che è morta nel 50-55, posta che San Paolo in isoletta di e cristiani di Filippo, scritta dopo sta data, una mentua di amica. Ecco quando, quale era sta santa di prima tempi, di prima anni del cristianesimo che accolse a San Paolo in casa sua.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.